0: Radio SI Traffic Update.
1: An object is reported on the A2 highway, that is from Ljubljana towards Obrežje, between the entries Trebnje Zahod and Mirna Peč. Be extra careful there.
2: Il centro per le informazioni sul traffico rileva movimento veicolare scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, traffico ostacolato da un'auto in panne sulla A1 verso Capodistria nel tratto Nanos-Senogece, chiusura in entrambe le direzioni fino a lunedì della strada scorrimento veloce del Vipacco nel tratto Nanos-Vipava, traffico deviato sulla strada regionale. Oggi fino alle ore 22 sulle strade della Slovenia vige il divieto di circolazione per i mezzi di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.